Nati voie nizzo a caso di maro, non vado più su ta un hadurkai, airae chan janani samet bhai, libo shi usa da kirpa khulai,